ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire. La farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.